0: senza limiti e confini.
1: Spot. Radio Company con Despara, Eurospar e Interspar sostengono il territorio e gli eventi che lo fanno vivere. Per questo siamo partner di Aperishow 2026. Insieme diamo voce a tematiche importanti come disabilità, parità di genere, inclusione sociale e ricerca oncologica, uniti dalla musica. Despara, Eurospar e Interspar, vicini alle persone e al territorio.
2: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
3: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
2: Ascolta la Family su Radio Company!
3: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
2: Company! Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company!

Lungomare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: e senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio, Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
0: Domenica pomeriggio arriva il mixatone della Compa.

0: La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, mototours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro,
2: sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
0: Radio Company.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due.
1: Quei due.
0: Brutti, ma domenica.
2: Domenica 3 di maggio 2026 inizia proprio adesso, proprio qui una nuova puntata, un nuovo appuntamento con Brutti ma domenica.
3: Chi è che diceva Amici Sportivi che iniziava con questa frase? Amici Sportivi.
2: Credo fosse Ameri che iniziava con Amici Sportivi quando faceva
3: non Dan Peterson.
2: Le radiocronache.
3: No.
2: Può essere Dan Peterson, però per quel che riguarda diciamo gli italiani credo fosse Ameri, ma non ne sono sicuro al 100%.
3: Va bene, domenica giornata di sport, ma in realtà sì. No, nel nostro caso no, niente. Cioè,
2: noi siamo sportivi diciamo in un altro senso.
3: In un altro senso diciamo seduti a tavola, molto,
2: assolutamente,
3: almeno io.
2: Tu campione italiano di sollevamento Ceres.
3: Sì, esatto.
2: Buon pomeriggio Pietro.
3: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Gimbo. La parte tecnica, ciao a voi ascoltatori.
2: Ciao.
3: Puntata della domenica di Brutti ma Simpatici, quindi Brutti ma domenica. Fino alle 18 insieme.
2: Assolutamente, iniziamo.
0: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma Domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Abbiamo detto che la domenica è un giorno legato allo sport, legato sì. anche alla messa, ok?
2: Alla religione.
1: Sì. Quantomeno insomma quella cristiana cattolica.
2: Sì.
1: E infatti parliamo di acqua santa.
2: Sì, non quella cattolica ma quella induista, perché andiamo in India, okay. Paese che ogni tanto ci dà qualche soddisfazione.
1: Sì.
2: E gli adepti di un tempio in India pensavano che una scultura di elefante stesse gocciolando dell'acqua santa.
1: Ah.
2: Infatti se vedi c'è la foto della signora che se la sta proprio bevendo.
1: Ulla.
2: Hai capito?
1: Okay.
2: E si è invece praticamente qualcuno cioè si faceva tipo sei tipo pioggia dorata, cioè faceva ecco, no. Poi hanno scoperto che era la condensa del condizionatore. Hai capito?
1: Beh, più o meno era pulita, più o meno.
2: Più o meno.

0: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
2: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
1: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
2: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Alessandro Rutti, Ma Domenica su Radio Company.
1: Ancora salve a tutti, buona domenica. Questo è Brutti ma Simpatici, che diventa Brutti ma Domenica. Adesso sì. Pietro ci porta in cucina.
2: Esatto, esatto,
1: male.
2: Perché in occasione di Eurocucina 2026, SMEG è presente, quell'azienda che ha iniziato, diciamo qualche anno fa, a riprodurre i frigoriferi in stile anni 60.
1: Old school, sì, old certo, school, tutti esatto. bombati.
2: Sì, sì, è diventata molto famosa anche per i colori, insomma, un oggetto di design, di culto.
1: Sì.
2: Ha introdotto Neo, che è un robot da cucina, ma non è un robot da cucina nel senso un robot proprio nel senso tipo il Bimby,
1: quello che frulla,
2: esatto, è proprio un robot, cioè un umanoide, è alto 1,68 m, pesa 30 kg, è molto silenzioso e le sue mani sono impermeabili perché sono pensate per superfici bagnate e per manipolare gli oggetti in cucina, come ad esempio coltelli, impastare, cioè fa fare cose di questo tipo, quindi non si rovina sostanzialmente,
1: cioè quindi o diventa un serial killer o un gigolò.

0: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma domenica.
1: Passiamo dal design della Smeg, sì, invece al design delle bottiglie.
2: Delle bottiglie di birra, perché sì, lo studio di design giapponese che si chiama Kenji Abe. Ha sviluppato una bottiglia di vetro, ce l'hanno fatta apposta per berla sulla spiaggia e poterla incastrare nella sabbia.
1: Sì, perché le bottiglie normali, diciamo, avendo il fondo piatto, quando le appoggi sulla sabbia, cioè, si rovesciano, ok?
2: E infatti questa, se guardi, praticamente il fondo non è quadrato ma è arrotondato.
1: Diciamo che tutta la bottiglia sembra un proiettile quasi.
2: O anche un'altra cosa, tipo un suppostone.
1: Sì, giustamente.
2: Il primo che ha commentato sotto ha detto: come se i medici del pronto soccorso non avessero già abbastanza da fare.
3: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
4: Per volare dove vuoi, non per prendere il caffè al bar sotto casa!
3: Ascolta la Family su Radio Company!
4: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
5: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: The Kid Leroy. Pieces.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Lo so che è domenica, quindi teoricamente dovrebbe essere un argomento off limits, sì, ma tra l'altro sì, è stato anche un weekend lungo per quelli che hanno fatto ponte, non è il nostro caso, comunque quelli che hanno festeggiato il venerdì. Ma
2: comunque
1: caso,
2: c'è gente che lavora oggi.
1: Esatto,
2: cioè,
1: come diciamo, noi, tipo, domani si ritorna al lavoro e quindi è proprio di lavoro che parliamo.
2: Esatto, in particolar modo il curriculum vitae, ok? Una volta era una rottura di scatole, cioè scrivere un curriculum vitae, perché dovevi, cioè, avevi bisogno di un sacco di fantasia per inventarti cose che non avevi mai fatto, no?
1: Sì, chiaro.
2: Dovevi scriverla anche in un modo abbastanza interessante, cioè,
1: e cercare di fare in modo che nessuno si accorgesse che stavi raccontando un sacco di fregnacce.
2: Sicuramente, anche perché anche persone che, diciamo, ricoprono anche incarichi importanti, anche a livello di politica, cioè non, è risultato spesso e volentieri che avessero, diciamo, delle qualifiche che non avevano.
1: No, infatti, è vero.
2: Ora il problema invece diventa legato all'intelligenza artificiale, perché ci sono troppi curriculum vitae che girano, che sono realizzati tramite l'AI e non sono neppure, come dire, verificati dalle persone che incaricano l'AI di scriverli per conto proprio.
1: Ah, nel senso, cioè, lo danno per scontato.
2: Scrivi e via, capito?
1: Ah, ok.
2: Allora, il problema è che questi curriculum vitae si sgamano facilmente, intanto perché ripetono molte volte delle parole chiave, ok? E questa cosa diventa un po', no? Cioè, è un po' crea sospetto.
1: È anche stucchevole dopo un po'.
2: Sì, bravo, esatto. Inventa delle posizioni, dei titoli mai ricoperti, ok? O mai avuti.
1: Perché non esistono.
2: No, esatto, perché sai che l'AI ogni tanto si inventa cose, cioè se tu vai a cercare il tuo nome, cioè scrivi il tuo nome e cognome sulla I, vengono fuori delle robe che non c'entrano niente, capito? E quindi questa cosa qua sta creando una situazione di ingolfamento di curriculum vita. Dall'altra parte invece chi lavora dice, tanto anche se li mandano li leggono, per cui, cioè, chi se ne frega, capito?
1: Ok, poi c'è il problema che quelli che li leggono veramente, cioè vedono un sacco di fregnacce e non li leggono più.
2: Assolutamente.
1: Quindi a che cosa serve il curriculum?
2: A niente, intasare la posta elettronica.
0: Radio Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: domenica su Radio Company.
1: Molto bene, si sta avvicinando l'estate, si sta avvicinando anche il periodo di ferie per chi potrà farle, ok? E infatti questa piccola parentesi si chiama turisti fanno cose.
2: Turisti fanno cose, ad esempio noi abbiamo Venezia vicino a noi, sappiamo che i turisti ne combinano un po' di tutti i colori, compreso fare tipo il bagno nudi nei canali, che non è, a parte che non è legale, cioè
3: non è legale, non è igienico, non è niente insomma.
2: Invece questa settimana a Palermo, nei pressi dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo appunto, c'è un'area cani praticamente, dove ci sono anche dei piccoli attrezzi, delle piccole cose, delle piccole, adesso non so come definirle, per far fare un po' di agility eventualmente ai cani.
3: Attrezzi,
2: esatto, un turista praticamente si è infilato nell'area cani e si è spogliato, cioè si è messo in mutande e si è messo a prendere il sole praticamente sopra a uno degli attrezzi dell'area cani.
3: Tipo lo scivolo ad esempio.
2: Sì, lo scivolo è una cosa del genere, e qualcuno ha detto sarà un incrocio tra un colli e uno spinone.
1: Non aggiungiamo nient'altro.
0: Radio Company.

0: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
1: Io sogno una spa e un centro benessere.
2: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
0: E un'area per me?
3: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.

0: bene, siamo arrivati al termine di questa puntata, la prima tra l'altro del mese di maggio di Bruttima Domenica, che torna fra 7 giorni. Noi invece torniamo domani.
1: Assolutamente, torniamo domani con il classico appuntamento di Bruttima Simpatici dalle 16 alle 18 e sempre con zero problemi
0: e zero discussioni.
1: Grazie a Stefano Ferrari,
0: grazie a Pietro
1: e grazie a Jimbo.
0: Ciao
1: tecnica, ciao.
2: Radio Company Time. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era!
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti

0: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Su Radio Company, One Love, One Live.
2: Una buona domenica, un buon 3 di maggio 2026 da parte mia, Stefano Conte, da parte di Stefano Bosca. Sta per arrivare il One Love, One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica. E lo sapete, è la fase più chill della giornata di domenica, perché abbiamo tanti successi da proporvi. Abbiamo dell'ottima musica, quindi scelta da Fabio De Magistris, ma non solo, ci sono delle piccole curiosità, il tutto che va a arricchire questo appuntamento dove raggiungiamo tutti voi. Da chi si sta rilassando, a chi sta rientrando, a chi non sta facendo assolutamente niente ma lo sta facendo bene, a chi invece è sul posto di lavoro ma con Radio Company in sottofondo. Noi ci siamo fino alle 19 e poi continua anche altrettanta musica bellissima, però per un'ora siete nostri. Inizia One Love One Live Weekend Edition.
1: One Love One Live Radio Company.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito J-Ax con Italia Starter Pack. J-Ax che in questa domenica abbiamo riascoltato, tra l'altro aveva dichiarato, reduce dalla sua partecipazione al festival, che sarebbe stato protagonista di un tour che però non lo vedrà impegnato nell'estate, perché magari nell'estate parteciperà ai vari festival ancora una volta con il suo singolo, ma vuole fare un tour intitolato Vita, Morte, Miracoli, con appuntamenti fissati già per ottobre 2026 al Fabric di Milano e all'Atlantico di Roma. Queste sono solamente le prime date, sicuramente se ne aggiungeranno qualche altre per quanto riguarda il tour di J-Ax. Anticipando tra l'altro un'altra cosa in questa intervista, che poi è finita nel dimenticatoio per ovvi motivi, perché J-Ax non ha vinto il festival, ma ha detto: se avessi partecipato all'Eurovision avrei cambiato il testo della canzone, perché a me piace sempre essere un po' provocatorio, però nascondendo determinati messaggi ovviamente nelle sue

Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Ancora una buona domenica al popolo di Radio Company, un buon 3 di maggio da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltare ancora dell'ottima musica. Si parte in questa sequenza con Nico Santos, All Time High, che dopo il successo di Ride Tour, Nico Santos ha annunciato un nuovo Arena Tour per l'autunno 2026. Le date previste prevedono anche importanti venue come l'Olympic Hall. Il nuovo album dovrebbe arrivare in questo 2026, suo primo progetto con il nome d'arte, appunto, e con il cognome d'arte, in questo caso, di Santos. Ce lo ascoltiamo?

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Gordo con Loco Loco, la storia del pezzo ormai la conoscete, quello che non sapete è che sarà protagonista anche di alcune date in giro per il mondo e arriverà anche in Italia, infatti ci sarà un appuntamento anche in Italia per il DJ e producer di fama internazionale, una notte tra urban ed elettronica, il giorno 1 del festival praticamente dell'Alien Sound che si tiene a Napoli, il 4 di luglio 2026, si prepara a diventare praticamente una data chiave per chi ama sia la musica latina che elettronica in Italia, quindi se volete ascoltarvi Gordo dal vivo andate appunto all'Alien Festival. Noi ci fermiamo un istante, torniamo fra pochissimo.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
2: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio, Treviso, area ex Dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
3: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa. Tipo un buono Volotea da 200 euro.
4: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa.
3: Ascolta la Family su Radio Company.
4: E magari stavolta ti va di lusso. Volotea.
0: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, è sempre il One Love One Live della domenica con me Stefano Conte, con Stefano Bosca in regia, ma con tantissima musica e con tutti voi. Abbiamo ancora dei successi da farvi ascoltare come quello di Mick con Fabulous. A proposito di Mick, possiamo dire che anche lei è stata protagonista del successo del Saturday Night Live. Uno se lo immagina negli States, in America no, perché hanno provato a portarlo oltre oceano, nel senso che il Saturday Night Live, che è già un programma culto in America, è sbarcato anche in Gran Bretagna recentemente e ci sono sempre degli ospiti musicali, fra questi i Foo Fighters che sono stati ospiti ancora una settimana fa e proprio questo weekend invece hanno fatto risentire il pezzo Fabulous di Mick che noi invece vi facciamo ascoltare immediatamente, non occorre neanche seguire il Saturday Night.

0: Radio Company. One Live.
1: Ancora una volta una buona serata in questo 2 di maggio, il One Love One Live verso il sabato sera. Passatelo con le persone che amate, passatelo con voi stessi, passatelo facendo sport, passatelo uscendo. L'importante è che ci sia Radio Company in sottofondo. Questa era la sintesi del messaggio che volevo lanciare anche in questa serata. Siamo pronti per continuare, visto che abbiamo altrettanti successi da farvi ascoltare. Allora via, si continua. One Love One Live, Weekend Edition.

pezzo diventato virale su TikTok, The Bowsa con Magnetic, per questo trio norvegese, l'abbiamo detto in più di un'occasione, si sono fatti conoscere al grande pubblico grazie ai social, infatti sono diventati virali, pensate, su Spotify, su TikTok, Instagram, sembra che sia un altro dei canali, 90 milioni di visualizzazioni, posizioni di rilievo per quanto riguarda le classifiche un po' in giro per l'Europa, dalla Germania al Regno Unito, la Spagna, l'Australia, la Francia, la Norvegia, il Belgio, la Svizzera e adesso anche qui da noi in Italia, li abbiamo sentiti anche all'interno del nostro One Love One Live della domenica. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Ma sono matta.
1: Siamo arrivati alla fine, anche stasera, anche in questa domenica, anche in questo 3 di maggio. Spero naturalmente vi sia piaciuta tutta la musica, tutti i successi che vi abbiamo proposto anche in questa serata. E se non siete ancora contenti, ne avete altrettanti, perché comunque la serata continua con Radio Company. Grazie a Stefano Bosca, grazie da parte mia a Stefano Conte. Mi ritrovate già domani dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0, oppure se vorrete ogni sera dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista dal lunedì al venerdì. Ciao a tutti e ancora una volta una buona domenica sera.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era!
4: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti

Radio Company con Despara, Eurospar e Interspar sostengono il territorio e gli eventi che lo fanno vivere. Per questo siamo partner di Aperishow 2026. Insieme diamo voce a tematiche importanti come disabilità, parità di genere, inclusione sociale e ricerca oncologica, uniti dalla musica. Despara, Eurospar, Interspar, vicini alle persone e al territorio. Company.

0: tutti a Marotonello, c'è DJ Nicola con un sole ed ora pump up the volume, alzate il volume perché arriva lei, Ultra Nate o Ultra Nate con Free, e poi Send Me, Make the World Go Round e Gusto, la bellissima Disco Revenge.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: erano loro il gusto con il disco Revenge, Sandy B, Mad The World Go Round, la versione dei Deep Dish, prima ancora Alternate con Free, a chiudere questa puntatina del Botta 90 di domenica. Ancora buona serata da Mauro Tonello, grazie a DJ Nick, ci risentiamo domani lunedì puntuali come sempre ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui a quest'ora su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorniamo al suo appuntamento del weekend Company Maximum che ci porterà sino alle ore 20. Con me c'è Stefano Bosca, ci occuperà come sempre della parte tecnica, della regia. Grazie intanto a Mauro Tonello e a DJ Nick che sono stati con noi con Botta da 90 nella versione short, quella del weekend, della domenica pomeriggio praticamente. Siamo pronti subito a farvi sentire uno dei grandi successi di queste settimane e si intitola In viaggio verso il paradiso ed è di Achille Lauro.
1: Company Maximum.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Company con voi, anche con il tiro mancino, per me è importante, visto che diciamo il mood centrale di Company Caffè di questa sera è l'amicizia. Beh, allora sì, lo sottolineo anch'io, utilizzo, per me è importante il titolo di questa canzone di tiro mancino proprio per dirlo ancora a voce alta. Poi però sì, ragazzi, dobbiamo dire la verità, ci sono anche delle persone che invece l'amicizia non sanno nemmeno che cosa sia. Ci sono persone che utilizzano l'amicizia per arrivare dove vogliono arrivare, magari ad occupare dei posti in società e in vari contesti. Alcune persone restano fedeli all'amico, all'amica, anche ventennale, finché il rapporto è utile o comodo, ma poi quando entra in gioco il vantaggio personale, l'amicizia se ne va a quel paese. Purtroppo ci sono anche realtà di questo genere, di questo tipo, ci sono anche persone di questo tipo, e attenzione, perché chi ha questo germe inside, per quanto mi riguarda, non potrà essere fedele mai in nessun ambito, non soltanto nell'amicizia, in amore e in nessun contesto, ma nel modo più assoluto. Chi è così inside e silente, come si suol dire, attenzione, non fidatevi mai completamente di soggetti di questo tipo. Radio Company con voi, sono Tanita Ferrari, benvenuti da noi, buona serata insieme a tutta la nostra musica, quella di Company Caffè che ci riempie il cuore. Queste sono parole che mi ha scritto Giacomo. Ciao Giacomo, Company Caffè mi riempie il cuore, so che mi stai ascoltando, un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano da Verona.

0: voce, amici, è quella di Teddy Swims Guilty, stasera con noi. Tra poco, a proposito di voci, di grandi nomi, le nomination per gli American Music Award 2026, siamo giunti alla 52esima edizione, sono stati annunciati naturalmente tutti i candidati, ne parliamo tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio, Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company Caffè. Company Caffè. Company Caffè. Radio Company Caffè.

Buonasera, ciao e buongiorno, buon pomeriggio, notte fonda, un abbraccio anche a voi, a chi sta ascoltando, chi ascolterà prossimamente questa puntata di Company Caffè in podcast. Ciao, sono Tanita Ferrari e ti invito anche a fare così, a dare un'occhiata ai nostri social. Entra, se ti va, anche adesso, fermati un attimo, entra sull'account ufficiale Instagram di Radio Company e così scopri anche che nell'anteprima di Company Caffè che abbiamo postato nella giornata di oggi puoi vedere un attimo un abbraccio molto speciale, quello tra Olly e Julie, protagonisti stasera, perché stiamo parlando tanto di loro stasera, ma ne vale la pena perché sono strepitosi loro, così giovani, così bravi, così intensi. E poi c'è Olly che canta e con quella faccia da schiaffi, che roba. Ma avete sentito quante cose lui ha dichiarato di recente durante questa settimana sui social? Mamma mia, è andato giù bello forte a difendere se stesso, il suo entourage, visto che appunto un giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza discutibili. Ma insomma, dai, andiamo avanti amici, ricominciamo così. Ve l'ho promesso, avremo parlato anche un po' di American Music Awards, chi sarà l'artista dell'anno, quali sono gli artisti che sono stati nominati. Beh, cioè Taylor Swift poteva mancare tra gli artisti dell'anno, la categoria principale vedrà sfidarsi appunto Taylor Swift, che ha addirittura ben 8 nomination totali. Poi chi c'è ancora? Se non ricordo male, Sabrina Carpenter, sì, c'è anche lei, lo ricordo molto bene. C'è anche Lady Gaga, Olivia Dean, Bruno Mars, Harry Styles, c'è anche Justin Bieber, Sombra, avrò sicuramente dimenticato qualcuno, ma questi di sicuro partecipano per la categoria principale come artista dell'anno.

0: Company Caffè, visto che stasera stiamo anche ricordando un po', abbiamo fatto un po' i nomi per gli American Music Awards 2026, giunta la sua 52esima edizione. La cerimonia si terrà il prossimo 25 maggio a Las Vegas. Abbiamo fatto l'elenco degli artisti dell'anno, ma chiaramente forse magari stai anche pensando: ma scusa, ma quali sono le categorie che partecipano a questo evento così, così importante? Ma ce ne sono tante di categorie: l'artista dell'anno, il nuovo artista dell'anno, la collaborazione dell'anno, poi ci sono naturalmente gli artisti, diciamo, riconosciuti all'interno del contenitore pop, country, R&B, hip hop, rap, rock, latino, e sarà tanta roba da seguire direttamente da Las Vegas presto, tra pochi giorni. Questa è Radio Company, stai ascoltando Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: quante cose vorresti, anche tu hai un elenco di cose che vorresti, magari anche vorresti incontrare, bere un caffè, mangiare una cosa con una persona che però è già fidanzata, sposata, convive. Parleremo anche di questo stasera nel nostro Company Caffè. Ne ha parlato di recente un giovane artista talentuoso all'interno della sua canzone, ma promesso, stasera tra un po' con calma parleremo anche di questo argomento nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
2: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

caffè la domenica sera tra le 8 della sera e le 23. Entriamo in questo nostro club privato nostro, spalanchiamo le porte a tutti coloro che vogliono trascorrere qualche ora tranquilla, insomma, aspettando lunedì. Lo rimandiamo, dai, ancora un po' distante da noi. Allora, vi volevo dire una cosa per chi magari ci sta ascoltando per la prima volta questa sera. Ogni domenica sera dopo le 22, tra un po' 22:10-15 indicativamente, c'è un appuntamento che si chiama Company Caffè Listen and Translate, voluto dal nostro Mauro Tonello, che saluto. Ciao Mauro, il nostro mega direttore Mauro Tonello. Che cos'è questo appuntamento? Anche stasera vi racconterò qualche cosa in più della canzone protagonista di Listen and Translate, quando ad esempio è uscita, quando è stata pubblicata, e leggerò per voi parte del testo in italiano di questa canzone, che è ovviamente, quando è uscita, è diventata subito virale in tutto il mondo. Questo tra un po'. Intanto con noi ora PhD, I Didn't Know.

dominato dall'alcol, tornò con un album molto forte, molto bello, la nostra cara amichetta Melina Carlisle, l'abbiamo risentita con Heaven's Place on Heart, per mercoledì Eha, The Sun Always Shine on TV. Ora c'è lei, Lisa Stansfield, scoperta, ricordiamo sempre, dei Cold Cut con This Is The Right Time, e poi Magdalena con When Will I See You Again.

0: bel pezzo alla fine del 70, questa When Will I See You Again di Magdalena, e poi abbiamo sentito anche This Is The Right Time tra i successi di Little Sandsfield. 80 Festival suona qui su Radio Company con Mauro Tonelli questa domenica, e ci fermiamo e tra un po' torniamo con ancora grande musica, lui degli anni 80.
1: 80 Festival, let's go. 80 Festival. Spot.
2: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio, Treviso, area ex Dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: Carello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina, pronti per ascoltare i Dead or Alive, Pete Burns con You Spin Me Around e poi U2 con Wild Streets Every Day.
1: 80 Festival.

U2 con Wild Streets Have No Name, pezzo poi ripreso anche dai Passion Boys, e fu motivo di un mezzo litigio tra Bono Vox e ovviamente i Passion Boys, e prima ancora in Dead or Alive, You Spin Me Around, il nostro 80 festival di domenica, ora Rockwell, Somebody Watching Me, Freddie Mercury, Love Kills.

0: La solista ha lasciato, se ricordate, il gruppo dei Queen, incise questa Love Kills, periodo piuttosto dance per il performer Freddie Mercury. Prima ancora hai sentito anche Rockwell con Some Body Watch dietro, un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. 80 Festival!

0: Festival da Mauro Tonello è tutto. Noi degli anni 80 riponiamo i dischetti dentro questa saccoccia grazie a DJM e al nostro Martino che ha mixato i successi marcati di anni 70 e 80. Ora c'è la Company Hit con Stefano Ferrari, subito dopo Domenica insieme a Michele J, quindi rimanete sulla Company. Noi ci sentiamo questa sera come sempre ore 18.
1: Radio Company Time.
2: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione noi 6.39 siamo in radio, ciao.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.